0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.
3: Odo dona money yo. Hey yo. Dear Caramon, Lona, Julie, Cody, Palidi, Johnny Pelé.

0: chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah,
0: iroko kaunu pene. Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: Anyim di anayo bukonyi. God bless you. Okengbon Town produce
1: ET Winyo or Radio. ET Winyo or Radio.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.